Vovoni scazza con Ansena si scazza giola Ovang tandri mal me con Ang ma si va pat nia com Iva vitu yes ancora Vata vanto vile basona Giola giola si assola